Chassi. Negale neriade, chassi, chassi, neriade, chassi. Negale neriade, chassi, chassi, neriade, wok. Vulta casa di wok. Negale neriade, wok. Chassi, neriade, no wok. Negale neriade.

che c'ha sul frate su, no? Se da grazia al suore lui, ne vede la sciarpe lui, sciarpe frate, no? Ma sciarpe lì, ne che sciarpe la quadra che lega, dopo il frate fuggia.